pubblico. Cholis è una buia. Che siga il perreo. Come dice Barre?